gloria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nuci del re mi salutaro. Sir di caudo, vaticinio uscito dalle leggende stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

se faccio un pugnol, lei sta me volta. Se barba non sei tu, io ti brandisca. Mi sfuggi, eppur ti becco.